Giovola, Giovole Pontisane, Giovola, Giovole Pontisane, Giovola, Giovole Pontisane, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola, Giovola